Michael Jackson, change. Eh, nanga lapa umvana makuma. Utangi bungu buzu ubizwe moye. Eh, utulaleleke no baba kavuyani. No lilisi, no neliso, ay France, phase 2. Siyabonga umvana kamakuma. Change ubizo neliso, madoda uneliso. Hey, phase 2 France. Ah, ugota neliso. Sibonge nakubaba kavuyani.